0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il Consiglio Comunale di Itri ha approvato a maggioranza il documento unico di programmazione 2027-2029, conti in ordine, investimenti, una strategia che guarda i prossimi 3 anni, così è stato definito dall'assessore al bilancio Mario De Mattia, dalla sicurezza del territorio alla rigenerazione urbana, passando per nuove opere pubbliche, mobilità, sport e servizi sociali. Il documento delinea la rotta che accompagnerà l'azione amministrativa fino al 2029. Tra le priorità spiccano gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, la sistemazione di fossi e torrenti, la messa in sicurezza della viabilità comunale. Sono inoltre previsti i lavori di riqualificazione del centro cittadino di via Edera, via Santa Maria e delle principali piazze, con l'obiettivo di rendere gli spazi pubblici più funzionali e attrattivi. Sul fronte della mobilità, il programma prevede il rifacimento dei marciapiedi lungo la via Appia, nuovi parcheggi nelle aree di Santa Maria degli Angeli, Cappuccini e via Campoli, oltre al miglioramento dei collegamenti con il cimitero comunale e la stazione ferroviaria. Viene riservata attenzione anche allo sport, con il completamento dell'impianto di via Gramsci, la riqualificazione del campo polivalente e la realizzazione del nuovo centro polisportivo in località Giovenco. Parallelamente, il Comune di Itri punta all'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso gli strumenti del conto termico 3.0. Tra le novità del documento unico di programmazione, anche l'istituzione di uno sportello psicopedagogico comunale che opererà in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo, l'ASL e i servizi sociali per sostenere studenti, famiglie e personale scolastico, promuovendo azioni di prevenzione contro bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. La programmazione prevede inoltre 4 nuove assunzioni a fronte di un pensionamento, mentre non sono previste alienazioni del patrimonio comunale. Per il 2027 è invece programmata l'acquisizione di terreni da destinare ad attività ludico-sociali. Il DUP, ha dichiarato l'assessore al bilancio Mario Di Mattia, non è soltanto un documento contabile, ma il progetto con cui definiamo il futuro di Itri. Abbiamo scelto di coniugare equilibrio finanziario, capacità di investimento, mettendo al centro sicurezza, qualità dei servizi e sviluppo del territorio. I dati dell'Istat sulle presenze annuali dei turisti sul territorio di Minturno sono più che positivi e dal 2014 in poi quelli relativi al 2025 sono i migliori in assoluto. Ovviamente la registrazione delle presenze è stata valutata in base ai contratti di affitto registrati, alle presenze negli alberghi, pensioni, bed and breakfast da questa stagione non sono considerati i turisti che hanno fittato appartamenti in nero. I numeri sono stati pubblicati su Esploradati dell'Istat, che ha rilevato nell'intero 2025 la presenza di 100.101 persone, un dato raggiunto soprattutto per le oltre 28.000 presenze di luglio e le oltre 36.000 di agosto. Dall'analisi dell'Istat emerge il fatto che le presenze annuali sono passate dalle 21.000 circa del 2020 alle 32.000 circa dell'anno successivo, alle 37.000 del 2022, alle 38.000 del 2023 e alle 41.000 del 2024. Nel 2025 c'è stata dunque una crescita notevole che ha più che raddoppiato le presenze. E il dato è il migliore di sempre. Dati positivi che fanno ben sperare anche per il futuro, sottolineano gli stessi amministratori minturnesi. Malgrado non rispecchino il panorama completo dell'afflusso turistico per le presenze non registrate, sono però indicativi. Sono tanti infatti gli appartamenti occupati nei mesi estivi, ma non sono registrati e quindi le persone presenti sul territorio non risultano nell'analisi dell'Istat. Ora bisognerà attendere i numeri del 2026, che saranno importanti in quanto sarà interessante vedere se continuerà il trend di crescita. Tanta folla e tanta emozione ai funerali di Carlo Esposito, la cui scomparsa ha colpito l'intera comunità gaetana e del Golfo. Un ragazzo conosciuto e amato da tutti, capace di trasformare la propria disabilità in una straordinaria testimonianza di forza, umanità e voglia di vivere. La sua sedia a rotelle non è mai stato un ostacolo. Carlo era sempre presente nella vita della città, con il suo sorriso contagioso, la battuta pronta e una straordinaria capacità di entrare in relazione con le persone. Non cercava compassione ma partecipazione, dimostrando ogni giorno che i limiti più grandi sono spesso quelli culturali. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati alla sua famiglia. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso vicinanza ai genitori Angelo e Rosetta, al fratello Giulio e a tutti gli altri familiari, ricordando Carlo come una presenza luminosa. Carlo ha operato anche come addetto stampa dell'associazione Aurora Onlus, promuovendo importanti iniziative di inclusione come il progetto Una spiaggia per tutti e un mare per tutti per l'acquisto di carrozzine da spiaggia per disabili. Teneva tanto ad una frase: la disabilità non è un mondo a parte, ma una parte del mondo. Si chiama Casa della Solidarietà ed è l'altro volto dello sportello dello SPI CGIL aperto in via San Giuseppe Lavoratore nel quartiere di Rio Fresco Scacciagalline. Stanno per partire infatti una serie di progetti che cercheranno di creare comunità sociali. Viviamo in una società che isola gli individui, sostiene una nota dello SPI CGIL, sindacato pensionati. Cerchiamo di spezzare questa catena che tiene inchiodate le persone dentro la loro zona comfort. Il progetto prevede corsi di panificazione, musica, pittura, teatro, creazione di opere con la carta riciclata, seminari sulle energie rinnovabili, percorsi di consapevolezza e autostima. I corsi partiranno dalla seconda settimana di settembre. La campagna di promozione è già iniziata in questi giorni, nei quali il quartiere è tornato alla ribalta. I bus che prima collegavano Scacciagalline al centro delle frazioni collinari sono stati deviati da 4 settimane a causa del cantiere ancora aperto nei pressi del ponte ferroviario e in ritardo sui tempi di attuazione, dopo che durante gli scavi sono emersi 10 ordigni residui della Seconda Guerra Mondiale, poi rimossi e fatti brillare in una cava di Priverno. Nei giorni scorsi il Comune di Formia ha attivato nel quartiere un servizio di trasporto pubblico straordinario a chiamata. I cittadini in condizioni di particolare fragilità possono rivolgersi ai servizi sociali e ottenere una sorta di taxi pubblico per raggiungere uffici o strutture sanitarie in sostituzione dei bus urbani. Proseguono con successo gli appuntamenti promossi dal Parco Riviera di Ulisse dopo il suggestivo spettacolo della veleggiata al chiaro di luna nel Golfo di Gaeta, andato in scena nelle acque di Vindicio, e la partecipazione di pubblico al concerto Secret inserito nella 21ª edizione del Jazz Flirt Festival. Nuovi eventi si svilupperanno nei prossimi giorni. Questa sera alle 21 il mausoleo di Lucio Munazio Flanco nel cuore del parco di Monte Orlando a Gaeta ospiterà Mister Volare, la vita e le canzoni di Domenico Modugno, spettacolo diretto e interpretato da Fabio Davino con Eleonora Stella Davino e il maestro Gabriele Pesone al pianoforte. In una delle terrazze panoramiche più affascinanti del Mediterraneo, il pubblico potrà rivivere la storia dell'artista che ha portato la musica italiana nel mondo in un dialogo continuo tra parole, emozioni e paesaggio. L'ingresso è libero. Sarà disponibile un servizio navetta gratuito per anziani e persone con disabilità, mentre per tutti gli altri è prevista la passeggiata ecologica. La prima puntata di Un'estate italiana condotta su Rai 1 da Fabrizio Rocca e Anna Falchi ha acceso ancora una volta i riflettori nazionali su Formia, raccontandone al grande pubblico televisivo le straordinarie bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche. Le spettacolari riprese aeree dei litorali Giano e Vindicio, con alle spalle l'imponente cornice dei Monti Aurunci, hanno regalato uno scenario unico. L'inviata Daria Lupino ha accompagnato i telespettatori in questo viaggio emozionante, intervistando l'imprenditore locale Roberto Sorrenti, che ha raccontato l'identità più autentica della città e le sue eccellenze. Tra i protagonisti del servizio anche il cisternone romano nel cuore del quartiere di Castellone e ora, grazie al recente intervento di recupero e valorizzazione, lo stesso cisternone offre un percorso immersivo in cui giochi di luce, suoni e colori esaltano la maestosità delle sue navate, regalando ai visitatori un'esperienza capace di far rivivere oltre 2000 anni di storia. Questa sera alle 21.15 nell'area archeologica Caposele a Formia, appuntamento con il Festival del Teatro Classico. Andrà in scena Antigone, cronache da un teatro di guerra da Sofocle, adattamento di Luca Simonelli e Giuseppe Pambieri, per la regia di Lia Tanzi, con Giuseppe Pambieri e Micol Pambieri, Fabrizio Apollonio, Elisabetta Arosio, Olivia Cascarano. L'adattamento traspone l'archetipo sofocleo in un universo postmoderno e desolato, costantemente devastato da conflitti bellici. In questa rilettura, dall'occhio fortemente contemporaneo, la lotta tra Antigone e lo zio Creonte evidenzia lo scontro insanabile tra le leggi divine della coscienza e le rigide imposizioni dello Stato. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione, Raffaele Rizzo, amministratore unico della Formia Rifiuti Zero.
4: Radio Formia informa, sport, sport.
3: Un nuovo giovane attaccante arriva alla corte della polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di Cristian Esposito, esterno d'attacco classe 2009. Cresciuto in importanti settori giovanili della Campania, ha militato anche nelle file della Salernitana dopo l'esperienza con la Frattese Under 17. È la sua prima esperienza fuori dei confini regionali, una nuova pedina per l'attacco di mister Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: meglio di no.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il Consiglio Comunale di Itri ha approvato a maggioranza il documento unico di programmazione 2027-2029. Conti in ordine, investimenti e una strategia che guarda i prossimi 3 anni. Così è stato definito dall'assessore al bilancio Mario De Mattia. Dalla sicurezza del territorio alla rigenerazione urbana, passando per nuove opere pubbliche, mobilità, sport e servizi sociali, il documento delinea la rotta che accompagnerà l'azione amministrativa fino al 2029. Tra le priorità spiccano gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, la sistemazione di fossi e torrenti, la messa in sicurezza della viabilità comunale. Sono inoltre previsti i lavori di riqualificazione del centro cittadino di via Edera, via Santa Maria e delle principali piazze, con l'obiettivo di rendere gli spazi pubblici più funzionali e attrattivi. Sul fronte della mobilità, il programma prevede il rifacimento dei marciapiedi lungo la via Appia, nuovi parcheggi nelle aree di Santa Maria degli Angeli, Cappuccini e via Campoli, oltre al miglioramento dei collegamenti con il cimitero comunale e la stazione ferroviaria. Viene riservata attenzione anche allo sport, con il completamento dell'impianto di via Gramsci, la riqualificazione del campo polivalente e la realizzazione del nuovo centro polisportivo in località Giovenco. Parallelamente, il Comune di Itri punta all'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso gli strumenti del conto termico 3.0. Tra le novità del documento unico di programmazione, anche l'istituzione di uno sportello psicopedagogico comunale che opererà in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo, l'ASL e i servizi sociali per sostenere studenti, famiglie e personale scolastico, promuovendo azioni di prevenzione contro bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. La programmazione prevede inoltre 4 nuove assunzioni a fronte di un pensionamento, mentre non sono previste alienazioni del patrimonio comunale. Per il 2027 è invece programmata l'acquisizione di terreni da destinare ad attività ludico-sociali. Il DUP, ha dichiarato l'assessore al bilancio Mario Di Mattia, non è soltanto un documento contabile, ma il progetto con cui definiamo il futuro di Itri. Abbiamo scelto di coniugare equilibrio finanziario, capacità di investimento, mettendo al centro sicurezza, qualità dei servizi e sviluppo del territorio. I dati dell'Istat sulle presenze annuali dei turisti sul territorio di Minturno sono più che positivi e dal 2014 in poi quelli relativi al 2025 sono i migliori in assoluto. Ovviamente la registrazione delle presenze è stata valutata in base ai contratti di affitto registrati, alle presenze negli alberghi, pensioni, bed and breakfast. Da questa stagione non sono considerati i turisti che hanno fittato appartamenti in nero. I numeri sono stati pubblicati su Esploradati dell'Istat, che ha rilevato nell'intero 2025 la presenza di 100.101 persone, un dato raggiunto soprattutto per le oltre 28.000 presenze di luglio e le oltre 36.000 di agosto. Dall'analisi dell'Istat emerge il fatto che le presenze annuali sono passate dalle 21.000 circa del 2020 alle 32.000 circa dell'anno successivo, alle 37.000 del 2022, alle 38.000 del 2023 e alle 41.000 del 2024. Nel 2025 c'è stata dunque una crescita notevole che ha più che raddoppiato le presenze. E il dato è il migliore di sempre. Dati positivi che fanno ben sperare anche per il futuro, sottolineano gli stessi amministratori minturnesi. Malgrado non rispecchino il panorama completo dell'afflusso turistico, per le presenze non registrate, sono però indicativi. Sono tanti infatti gli appartamenti occupati nei mesi estivi, ma non sono registrati e quindi le persone presenti sul territorio non risultano nell'analisi dell'Istat. Ora bisognerà attendere i numeri del 2026, che saranno importanti in quanto sarà interessante vedere se continuerà il trend di crescita. Tanta folla e tanta emozione ai funerali di Carlo Esposito, la cui scomparsa ha colpito l'intera comunità gaetana e del Golfo. Un ragazzo conosciuto e amato da tutti, capace di trasformare la propria disabilità in una straordinaria testimonianza di forza, umanità e voglia di vivere. La sua sedia a rotelle non è mai stata un ostacolo. Carlo era sempre presente nella vita della città, con il suo sorriso contagioso, la battuta pronta e una straordinaria capacità di entrare in relazione con le persone. Non cercava compassione, ma partecipazione, dimostrando ogni giorno che i limiti più grandi sono spesso quelli culturali. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati alla sua famiglia. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso vicinanza ai genitori Angelo e Rosetta, al fratello Giulio e a tutti gli altri familiari, ricordando Carlo come una presenza luminosa. Carlo ha operato anche come addetto stampa dell'associazione Aurora Onlus, promuovendo importanti iniziative di inclusione come il progetto Una spiaggia per tutti e un mare per tutti per l'acquisto di carrozzine da spiaggia per disabili. Teneva tanto ad una frase: la disabilità non è un mondo a parte, ma una parte del mondo. Si chiama Casa della Solidarietà ed è l'altro volto dello sportello dello SPI CGIL aperto in via San Giuseppe Lavoratore nel quartiere di Rio Fresco Scacciagalline. Stanno per partire infatti una serie di progetti che cercheranno di creare comunità sociali. Viviamo in una società che isola gli individui, sostiene una nota dello SPI CGIL, sindacato pensionati. Cerchiamo di spezzare questa catena che tiene inchiodate le persone dentro la loro zona comfort. Il progetto prevede corsi di panificazione, musica, pittura, teatro, creazione di opere con la carta riciclata, seminari sulle energie rinnovabili, percorsi di consapevolezza e autostima. I corsi partiranno dalla seconda settimana di settembre. La campagna di promozione è già iniziata in questi giorni, nei quali il quartiere è tornato alla ribalta. I bus che prima collegavano Scacciagalline al centro delle frazioni collinari sono stati deviati da 4 settimane a causa del cantiere ancora aperto nei pressi del ponte ferroviario e in ritardo sui tempi di attuazione, dopo che durante gli scavi sono emersi 10 ordigni residui della Seconda Guerra Mondiale, poi rimossi e fatti brillare in una cava di Priverno. Nei giorni scorsi il Comune di Formia ha attivato nel quartiere un servizio di trasporto pubblico straordinario a chiamata. I cittadini in condizioni di particolare fragilità possono rivolgersi ai servizi sociali e ottenere una sorta di taxi pubblico per raggiungere uffici o strutture sanitarie in sostituzione dei bus urbani. Proseguono con successo gli appuntamenti promossi dal Parco Riviera di Ulisse dopo il suggestivo spettacolo della veleggiata al chiaro di luna nel Golfo di Gaeta andato in scena nelle acque di Vindicio e la partecipazione di pubblico al concerto Secret inserito nella 21ª edizione del Jazz Flirt Festival. Nuovi eventi si svilupperanno nei prossimi giorni. Questa sera alle 21 il mausoleo di Lucio Munazio Flanco nel cuore del Parco di Monte Orlando a Gaeta ospiterà Mister Volare, la vita e le canzoni di Domenico Modugno, spettacolo diretto e interpretato da Fabio Davino con Eleonora Stella Davino e il maestro Gabriele Pesone al pianoforte. In una delle terrazze panoramiche più affascinanti del Mediterraneo, il pubblico potrà rivivere la storia dell'artista che ha portato la musica italiana nel mondo in un dialogo continuo tra parole, emozioni e paesaggio. L'ingresso è libero. Sarà disponibile un servizio navetta gratuito per anziani e persone con disabilità, mentre per tutti gli altri è prevista la passeggiata ecologica. La prima puntata di Un'estate italiana, condotta su Rai 1 da Fabrizio Rocca e Anna Falchi, ha acceso ancora una volta i riflettori nazionali su Formia, raccontandone al grande pubblico televisivo le straordinarie bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche. Le spettacolari riprese aeree dei litorali Giano e Vindicio, con alle spalle l'imponente cornice dei Monti Aurunci, hanno regalato uno scenario unico. L'inviata Daria Lupino ha accompagnato i telespettatori in questo viaggio emozionante, intervistando l'imprenditore locale Roberto Sorrenti, che ha raccontato l'identità più autentica della città e le sue eccellenze. Tra i protagonisti del servizio anche il Cisternone Romano nel cuore del quartiere di Castellone e ora, grazie al recente intervento di recupero e valorizzazione, lo stesso Cisternone offre un percorso immersivo in cui giochi di luce, suoni e colori esaltano la maestosità delle sue navate, regalando ai visitatori un'esperienza capace di far rivivere oltre 2000 anni di storia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione, Raffaele Rizzo, amministratore unico della Formia Rifiuti Zero.
5: Radio Formia informa.
4: Un nuovo giovane attaccante arriva alla corte della polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di Cristian Esposito, esterno d'attacco classe 2009, cresciuto in importanti settori giovanili della Campania, ha militato anche nelle file della Salernitana dopo l'esperienza con la Frattese Under 17. È la sua prima esperienza fuori dei confini regionali, una nuova pedina per l'attacco di mister Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giondi.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi,

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Nel centro cittadino, circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in via Carlo Romagnoli tra via Persicare e via Villa Franca in entrambe le direzioni. Sulla via dei Monti Lepini si rallenta in prossimità in direzione della statale Appia. A Borgo Piave, consuete code sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine, sulla statale Pontina, traffico rallentato tra il raccordo anulare e Spinaceto in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico scorrevole senza particolari criticità, ad eccezione dei rallentamenti su via Aldo Moro, viale Roma e via Maria in prossimità di piazzale De Matteis. Chiudiamo con i cantieri autostradali. Sulla 1 Roma-Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Uscita obbligatoria Ceprano per il traffico proveniente da Napoli, mentre per chi deve immettersi in A1 verso Roma si consiglia di entrare a Frosinone. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Bam bam, bambina.
1: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
2: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
3: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il Consiglio Comunale di Itri ha approvato a maggioranza il documento unico di programmazione 2027-2029. Conti in ordine, investimenti e una strategia che guarda i prossimi 3 anni. Così è stato definito dall'assessore al bilancio Mario De Mattia. Dalla sicurezza del territorio alla rigenerazione urbana, passando per nuove opere pubbliche, mobilità, sport e servizi sociali, il documento delinea la rotta che accompagnerà l'azione amministrativa fino al 2029. Tra le priorità spiccano gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, la sistemazione di fossi e torrenti, la messa in sicurezza della viabilità comunale. Sono inoltre previsti i lavori di riqualificazione del centro cittadino di via Edera, via Santa Maria e delle principali piazze, con l'obiettivo di rendere gli spazi pubblici più funzionali e attrattivi. Sul fronte della mobilità, il programma prevede il rifacimento dei marciapiedi lungo la via Appia, nuovi parcheggi nelle aree Santa Maria degli Angeli, Cappuccini e via Campoli, oltre al miglioramento dei collegamenti con il cimitero comunale e la stazione ferroviaria. Viene riservata attenzione anche allo sport, con il completamento dell'impianto di via Gramsci, la riqualificazione del campo polivalente e la realizzazione del nuovo centro polisportivo in località Giovenco. Parallelamente, il Comune di Itri punta all'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso gli strumenti del conto termico 3.0. Tra le novità del documento unico di programmazione, anche l'istituzione di uno sportello psicopedagogico comunale che opererà in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo, l'ASL e i servizi sociali per sostenere studenti, famiglie e personale scolastico, promuovendo azioni di prevenzione contro bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. La programmazione prevede inoltre 4 nuove assunzioni a fronte di un pensionamento, mentre non sono previste alienazioni del patrimonio comunale. Per il 2027 è invece programmata l'acquisizione di terreni da destinare ad attività ludico-sociali. Il DUP, ha dichiarato l'assessore al bilancio Mario Di Mattia, non è soltanto un documento contabile, ma il progetto con cui definiamo il futuro di Itri. Abbiamo scelto di coniugare equilibrio finanziario, capacità di investimento, mettendo al centro sicurezza, qualità dei servizi e sviluppo del territorio. I dati dell'Istat sulle presenze annuali dei turisti sul territorio di Minturno sono più che positivi e dal 2014 in poi quelli relativi al 2025 sono i migliori in assoluto. Ovviamente la registrazione delle presenze è stata valutata in base ai contratti di affitto registrati, alle presenze negli alberghi, pensioni, bed and breakfast. Da questa stagione non sono considerati i turisti che hanno fittato appartamenti in nero. I numeri sono stati pubblicati su Esploradati dell'Istat, che ha rilevato aumento nell'intero 2025 la presenza di 100.101 persone, un dato raggiunto soprattutto per le oltre 28.000 presenze di luglio e le oltre 36.000 di agosto. Dall'analisi dell'Istat emerge il fatto che le presenze annuali sono passate dalle 21.000 circa del 2020 alle 32.000 circa dell'anno successivo, alle 37.000 del 2022, alle 38.000 del 2023 e alle 41.000 del 2024. Nel 2025 c'è stata dunque una crescita notevole che ha più che raddoppiato le presenze. E il dato è il migliore di sempre. Dati positivi che fanno ben sperare anche per il futuro, sottolineano gli stessi amministratori minturnesi. Malgrado non rispecchino il panorama completo dell'afflusso turistico per le presenze non registrate, sono però indicativi. Sono tanti infatti gli appartamenti occupati nei mesi estivi, ma non sono registrati e quindi le persone presenti sul territorio non risultano nell'analisi dell'Istat. Ora bisognerà attendere i numeri del 2026, che saranno importanti in quanto sarà interessante vedere se continuerà il trend di crescita. Tanta folla e tanta emozione ai funerali di Carlo Esposito, la cui scomparsa ha colpito l'intera comunità gaetana e del Golfo. Un ragazzo conosciuto e amato da tutti, capace di trasformare la propria disabilità in una straordinaria testimonianza di forza, umanità e voglia di vivere. La sua sedia a rotelle non è mai stato un ostacolo. Carlo era sempre presente nella vita della città, con il suo sorriso contagioso, la battuta pronta e una straordinaria capacità di entrare in relazione con le persone. Non cercava compassione, ma partecipazione, dimostrando ogni giorno che i limiti più grandi sono spesso quelli culturali. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati alla sua famiglia. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso vicinanza ai genitori Angelo e Rosetta, al fratello Giulio e a tutti gli altri familiari, ricordando Carlo come una presenza luminosa. Carlo ha operato anche come addetto stampa dell'associazione Aurora Onlus, promuovendo importanti iniziative di inclusione come il progetto Una spiaggia per tutti e un mare per tutti per l'acquisto di carrozzine da spiaggia per disabili. Teneva tanto ad una frase: la disabilità non è un mondo a parte, ma una parte del mondo. Si chiama Casa della Solidarietà ed è l'altro volto dello sportello dello SPCGL aperto in via San Giuseppe Lavoratore nel quartiere di Rio Fresco Scacciagalline. Stanno per partire infatti una serie di progetti che cercheranno di creare comunità sociali. Viviamo in una società che isola gli individui, sostiene una nota dello SPCGL, sindacato pensionati. Cerchiamo di spezzare questa catena che tiene inchiodate le persone dentro la loro zona comfort. Il progetto prevede corsi di panificazione, musica, pittura, teatro, creazione di opere con la carta riciclata, seminari sulle energie rinnovabili, percorsi di consapevolezza e autostima. I corsi partiranno dalla seconda settimana di settembre. La campagna di promozione è già iniziata in questi giorni, nei quali il quartiere è tornato alla ribalta. I bus che prima collegavano Scacciagalline al centro delle frazioni collinari sono stati deviati da 4 settimane a causa del cantiere ancora aperto nei pressi del ponte ferroviario e in ritardo sui tempi di attuazione, dopo che durante gli scavi sono emersi 10 ordigni residui della Seconda Guerra Mondiale, poi rimossi e fatti brillare in una cava di Priverno. Nei giorni scorsi il Comune di Formia ha attivato nel quartiere un servizio di trasporto pubblico straordinario a chiamata. I cittadini in condizioni di particolare fragilità possono rivolgersi ai servizi sociali e ottenere una sorta di taxi pubblico per raggiungere uffici o strutture sanitarie in sostituzione dei bus urbani. Proseguono con successo gli appuntamenti promossi dal Parco Riviera di Ulisse dopo il suggestivo spettacolo della veleggiata al chiaro di luna nel Golfo di Gaeta andato in scena nelle acque di Vindicio e la partecipazione di pubblico al concerto Secret inserito nella 21ª edizione del Jazz Flirt Festival. Nuovi eventi si svilupperanno nei prossimi giorni. Questa sera alle 21 il mausoleo di Lucio Munazio Flanco nel cuore del Parco di Monte Orlando a Gaeta ospiterà Mister Volare, la vita e le canzoni di Domenico Modugno, spettacolo diretto e interpretato da Fabio Davino con Eleonora Stella Davino e il maestro Gabriele Pesone al pianoforte. In una delle terrazze panoramiche più affascinanti del Mediterraneo, il pubblico potrà rivivere la storia dell'artista che ha portato la musica italiana nel mondo in un dialogo continuo tra parole, emozioni e paesaggio. L'ingresso è libero. Sarà disponibile un servizio navetta gratuito per anziani e persone con disabilità, mentre per tutti gli altri è prevista la passeggiata ecologica. La prima puntata di Un'estate italiana condotta su Rai 1 da Fabrizio Rocca e Anna Falchi ha acceso ancora una volta i riflettori nazionali su Formia, raccontandone al grande pubblico televisivo le straordinarie bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche. Le spettacolari riprese aeree dei litorali Giano e Vindicio, con alle spalle l'imponente cornice dei Monti Aurunci, hanno regalato uno scenario unico. L'inviata Daria Lupino ha accompagnato i telespettatori in questo viaggio emozionante, intervistando l'imprenditore locale Roberto Sorrenti, che ha raccontato l'identità più autentica della città e le sue eccellenze. Tra i protagonisti del servizio anche il cisternone romano nel cuore del quartiere di Castellone e ora, grazie al recente intervento di recupero e valorizzazione, lo stesso cisternone offre un percorso immersivo in cui giochi di luce, suoni e colori esaltano la maestosità delle sue navate, regalando ai visitatori un'esperienza capace di far rivivere oltre 2000 anni di storia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione,

0: 17. È la sua prima esperienza fuori dei confini regionali. Una nuova pedina per l'attacco di Mr. Scaricamazza. È tutto per oggi. Grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giondi.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato. Stare con

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Nel centro cittadino circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in via Carlo Romagnoli tra via Persicare e via Villa Franca in entrambe le direzioni. Sulla via dei Monti Lepini si rallenta in prossimità in direzione della statale Appia. A Borgo Piave consuete code sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine, sulla statale Pontina, traffico rallentato tra il raccordo anulare e Spinaceto in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico scorrevole senza particolari criticità, ad eccezione dei rallentamenti su via Aldo Moro, viale Roma e via Maria in prossimità di piazzale De Matteis. Chiudiamo con i cantieri autostradali sulla 1 Roma-Napoli per lavori di pavimentazione. Dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Uscita obbligatoria Ceprano per il traffico proveniente da Napoli, mentre per chi deve immettersi in A1 verso Roma si consiglia di entrare a Frosinone. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Ok,
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Il Consiglio Comunale di Itri ha approvato a maggioranza il documento unico di programmazione 2027-2029. Conti in ordine, investimenti e una strategia che guarda i prossimi 3 anni. Così è stato definito dall'assessore al bilancio Mario De Mattia. Dalla sicurezza del territorio alla rigenerazione urbana, passando per nuove opere pubbliche, mobilità, sport e servizi sociali, il documento delinea la rotta che accompagnerà l'azione amministrativa fino al 2029. Tra le priorità spiccano gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, la sistemazione di fossi e torrenti, la messa in sicurezza della viabilità comunale. Sono inoltre previsti i lavori di riqualificazione del centro cittadino di via Edera, via Santa Maria e delle principali piazze, con l'obiettivo di rendere gli spazi pubblici più funzionali e attrattivi. Sul fronte della mobilità, il programma prevede il rifacimento dei marciapiedi lungo la via Appia, nuovi parcheggi nelle aree di Santa Maria degli Angeli, Cappuccini e via Campoli, oltre al miglioramento dei collegamenti con il cimitero comunale e la stazione ferroviaria. Viene riservata attenzione anche allo sport, con il completamento dell'impianto di via Gramsci, la riqualificazione del campo polivalente e la realizzazione del nuovo centro polisportivo in località Giovenco. Parallelamente, il Comune di Itri punta all'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso gli strumenti del conto termico 3.0. Tra le novità del documento unico di programmazione, anche l'istituzione di uno sportello psicopedagogico comunale che opererà in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo, l'ASL e i servizi sociali per sostenere studenti, famiglie e personale scolastico, promuovendo azioni di prevenzione contro bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. La programmazione prevede inoltre 4 nuove assunzioni a fronte di un pensionamento, mentre non sono previste alienazioni del patrimonio comunale. Per il 2027 è invece programmata l'acquisizione di terreni da destinare ad attività ludico-sociali. Il DUP, ha dichiarato l'assessore al bilancio Mario Di Mattia, non è soltanto un documento contabile, ma il progetto con cui definiamo il futuro di Itri. Abbiamo scelto di coniugare equilibrio finanziario, capacità di investimento, mettendo al centro sicurezza, qualità dei servizi e sviluppo del territorio. I dati dell'Istat sulle presenze annuali dei turisti sul territorio di Minturno sono più che positivi e dal 2014 in poi quelli relativi al 2025 sono i migliori in assoluto. Ovviamente la registrazione delle presenze è stata valutata in base ai contratti di affitto registrati, alle presenze negli alberghi, pensioni, bed and breakfast. Da questa stagione non sono considerati i turisti che hanno fittato appartamenti in nero. I numeri sono stati pubblicati su Esploradati dell'Istat, che ha rilevato nell'intero 2025 la presenza di 100.101 persone, un dato raggiunto soprattutto per le oltre 28.000 presenze di luglio e le oltre 36.000 di agosto. Dall'analisi dell'Istat emerge il fatto che le presenze annuali sono passate dalle 21.000 circa del 2020 alle 32.000 circa dell'anno successivo, alle 37.000 del 2022, alle 38.000 del 2023 e alle 41.000 del 2024. Nel 2025 c'è stata dunque una crescita notevole che ha più che raddoppiato le presenze. E il dato è il migliore di sempre. Dati positivi che fanno ben sperare anche per il futuro, sottolineano gli stessi amministratori minturnesi. Malgrado non rispecchino il panorama completo dell'afflusso turistico, per le presenze non registrate, sono però indicativi. Sono tanti infatti gli appartamenti occupati nei mesi estivi, ma non sono registrati e quindi le persone presenti sul territorio non risultano nell'analisi dell'Istat. Ora bisognerà attendere i numeri del 2026, che saranno importanti in quanto sarà interessante vedere se continuerà il trend di crescita. Tanta folla e tanta emozione ai funerali di Carlo Esposito, la cui scomparsa ha colpito l'intera comunità gaetana e del Golfo. Un ragazzo conosciuto e amato da tutti, capace di trasformare la propria disabilità in una straordinaria testimonianza di forza, umanità e voglia di vivere. La sua sedia a rotelle non è mai stato un ostacolo. Carlo era sempre presente nella vita della città, con il suo sorriso contagioso, la battuta pronta e una straordinaria capacità di entrare in relazione con le persone. Non cercava compassione, ma partecipazione, dimostrando ogni giorno che i limiti più grandi sono spesso quelli culturali. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati alla sua famiglia. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso vicinanza ai genitori Angelo e Rosetta, al fratello Giulio e a tutti gli altri familiari, ricordando Carlo come una presenza luminosa. Carlo ha operato anche come addetto stampa dell'associazione Aurora Onlus, promuovendo importanti iniziative di inclusione come il progetto Una spiaggia per tutti e un mare per tutti per l'acquisto di carrozzine da spiaggia per disabili. Teneva tanto ad una frase: la disabilità non è un mondo a parte, ma una parte del mondo. Si chiama Casa della Solidarietà ed è l'altro volto dello sportello dello SPI CGIL aperto in via San Giuseppe Lavoratore nel quartiere di Rio Fresco Scacciagalline. Stanno per partire infatti una serie di progetti che cercheranno di creare comunità sociali. Viviamo in una società che isola gli individui, sostiene una nota dello SPI CGIL, sindacato pensionati. Cerchiamo di spezzare questa catena che tiene inchiodate le persone dentro la loro zona comfort. Il progetto prevede corsi di panificazione, musica, pittura, teatro, creazione di opere con la carta riciclata, seminari sulle energie rinnovabili, percorsi di consapevolezza e autostima. I corsi partiranno dalla seconda settimana di settembre. La campagna di promozione è già iniziata in questi giorni, nei quali il quartiere è tornato alla ribalta. I bus che prima collegavano Scacciagalline al centro delle frazioni collinari sono stati deviati da 4 settimane a causa del cantiere ancora aperto nei pressi del ponte ferroviario in ritardo sui tempi di attuazione, dopo che durante gli scavi sono emersi 10 ordigni residui della Seconda Guerra Mondiale, poi rimossi e fatti brillare in una cava di Priverno. Nei giorni scorsi il Comune di Formia ha attivato nel quartiere un servizio di trasporto pubblico straordinario a chiamata. I cittadini in condizioni di particolare fragilità possono rivolgersi ai servizi sociali e ottenere una sorta di taxi pubblico per raggiungere uffici o strutture sanitarie in sostituzione dei bus urbani. Proseguono con successo gli appuntamenti promossi dal Parco Riviera di Ulisse dopo il suggestivo spettacolo della veleggiata al chiaro di luna nel Golfo di Gaeta, andato in scena nelle acque di Vindicio, e la partecipazione di pubblico al concerto Secret inserito nella 21ª edizione del Jazz Flirt Festival. Nuovi eventi si svilupperanno nei prossimi giorni. Questa sera alle 21 il mausoleo di Lucio Munazio Flanco nel cuore del Parco di Monte Orlando a Gaeta ospiterà Mister Volare, la vita e le canzoni di Domenico Modugno, spettacolo diretto e interpretato da Fabio Davino con Eleonora Stella Davino e il maestro Gabriele Pesone al pianoforte. In una delle terrazze panoramiche più affascinanti del Mediterraneo, il pubblico potrà rivivere la storia dell'artista che ha portato la musica italiana nel mondo in un dialogo continuo tra parole, emozioni e paesaggio. L'ingresso è libero. Sarà disponibile un servizio navetta gratuito per anziani e persone con disabilità, mentre per tutti gli altri è prevista la passeggiata ecologica. La prima puntata di Un'estate italiana, condotta su Rai 1 da Fabrizio Rocca e Anna Falchi, ha acceso ancora una volta i riflettori nazionali su Formia, raccontandone al grande pubblico televisivo le straordinarie bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche. Le spettacolari riprese aeree dei litorali Giano e Vindicio, con alle spalle l'imponente cornice dei Monti Aurunci, hanno regalato uno scenario unico. L'inviata Daria Lupino ha accompagnato i telespettatori in questo viaggio emozionante, intervistando l'imprenditore locale Roberto Sorrenti, che ha raccontato l'identità più autentica della città e le sue eccellenze. Tra i protagonisti del servizio anche il Cisternone Romano, nel cuore del quartiere di Castellone, e ora, grazie al recente intervento di recupero e valorizzazione, lo stesso Cisternone offre un percorso immersivo in cui giochi di luce, suoni e colori esaltano la maestosità delle sue navate, regalando ai visitatori un'esperienza capace di far rivivere oltre 2000 anni di storia. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione, Raffaele Rizzo, amministratore unico della Formia Rifiuti Zero.
2: Radio Formia informa.
1: Un nuovo giovane attaccante arriva alla corte della polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di Cristian Esposito, esterno d'attacco classe 2009, cresciuto in importanti settori giovanili della Campania, ha militato anche nelle file della Salernitana dopo l'esperienza con la Frattese Under 17. È la sua prima esperienza fuori dei confini regionali, una nuova pedina per l'attacco di Mister Scaricamazza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giondi.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente insieme per circa un'ora con Jazz Train in radio, una puntata dedicata fra circa mezz'ora a un artista jazz italiano, si chiama Mario Iannuzziello, presenterà la sua musica e sarà ospite telefonico presentando il suo CD e sarà appunto ospite come artista e CD jazz della settimana su Jazz Train. Cominciamo comunque con un gruppo americano corale fantastico, si chiamano Voctave, sono di Orlando, Florida, l'ascolto in apertura, You Will Be Found, Voctave.

Il suono straordinario di un coro di 11 elementi, si chiamano Voctave, sono americani provenienti dalla Florida. L'ascolto era You Will Be Found per Voctave. Ci trasferiamo adesso in Inghilterra e vi propongo all'ascolto un'artista molto considerata in Gran Bretagna, si chiama Georgia Cecil, l'estratto da un disco di un anno fa più o meno come City Girl del 2025, l'estratto è Heavenly Affair. Georgia Cecil.

Il jazz e un po' di soul nella musica di Giorgia Cecile, l'ascolto era Heavenly Affair. Ancora un buon ascolto da parte mia, siete sul jazz di Jazz Train, siamo partiti più o meno da circa 8 minuti e il nostro suono adesso considera una band serba, si chiamano Kal, li ascoltiamo con Paparuga, Kal.

La tensione ritmica della musica serba da parte di Kal Band di Belgrado, questa era Paparuga. Parentesi italiana adesso con una band che rende omaggio a un grande autore come Lucio Battisti e hanno scelto di reinterpretare in maniera assolutamente moderna, con suoni nuovi e idee nuove, questa famosissima, credo, Si viaggiare, De Schema.

0: Dea!
1: Ma cos'è questa fine così?
0: Insomma, che c'era non andava? Jazz Train.

Loro sono Janoska Ensemble, musicisti e un quartetto in particolare proveniente dall'Ungheria e dalla Slovacchia, fondato nel 2013 dai fratelli Andrei e Roman Janoska, con Franciszek Janoska, i primi due, Andrei e Roman violini, con Franciszek pianoforte, e dal cognato Julius Darvas al contrabbasso. Loro lo stile inconfondibile, appunto, che destruttura e ripropone in maniera sorprendente e fuori schema i classici della musica colta, come in questo caso per Elisa di Ludwig van Beethoven, brano per pianoforte composto nel 1810.

Ancora un buon ascolto su Just Train, io sono Francesco Sciarretta, un percorso iniziato circa 20 minuti fa. Questa era la musica proveniente dall'Armenia per il pianista e arrangiatore Roman Tomasyan. L'ascolto era Armenian Funk con la sua band di ottimi musicisti, peraltro. Parentesi italiana con Pino Daniele, un omaggio da parte di Sally Cangiano, cantautore e chitarrista campano, che riprende un classico di Pino come Che ore so, Sally Cangiano.

Il suono pressoché inconfondibile di una band storica che suonava il jazz che all'epoca era definito jazz fusion sono gli Stepside con Trains, un disco del 1986 come Magnetic. L'estratto era Trains, una formazione storica che ha iniziato a suonare nel 1979, annoverando nella sua formazione negli anni diversi musicisti fra i primi al mondo. Dopo gli Stepside è giunto il momento di ascoltarci a metà trasmissione l'album e l'artista della settimana, e avremo ospite telefonico fra qualche istante il bassista pugliese Mario Iannuzziello, che presenterà la sua musica e con il quale scambieremo due parole per conoscerlo un pochino meglio qui in radio.

0: Ed era The Fool con Mario Iannuzziello, ospite quest'oggi su Just Train, presenta due suoi lavori in radio in particolare, e abbiamo proprio Mario ospite qui dalla Puglia, questa fantastica regione. Ciao Mario, ben trovato su Just Train.
1: Buonasera, ciao.
0: Innanzitutto come stai?
1: Bene, un po' indaffarato, però tutto sommato bene, di buon umore, ecco, almeno quello.
0: Ti abbiamo rubato il tuo lavoro, che attualmente è quello di insegnante.
1: Sì, adesso sono ospite della scuola di musica dove insegno, sì esatto.
0: Leggendo qualcosa della tua biografia, hai diverse attività, no? In cantiere, insegnante, musicista, produttore, oltre ad essere un validissimo bassista. Prima con esperienze con quello elettrico e poi successivamente come contrabbassista. Com'è stato il tuo percorso in questo senso?
1: Sì, in realtà non c'è poi così tanto una cronologia, nel senso che al basso elettrico sono approdato prima, per forza di cose, come molto comune in molti musicisti che suonano questo strumento, però ancora oggi posso dire che sono entrambi gli strumenti senza problemi, quindi li affianco quando c'è necessità.
0: Allora, com'è iniziata la tua carriera musicale fin da piccolino? Possiamo un po' raccontarci un attimo?
1: Certo, molto volentieri. Io in realtà dai 3 ai 12 anni ho iniziato con la musica un po' grazie alla famiglia, perché mio zio, il fratello piccolo di mio papà, è un pianista molto molto talentuoso, e poi ho iniziato dai 12 anni in poi a suonare la chitarra, ma posso dire che se parliamo di carriera musicale, senza voler eccedere, ecco, direi che la mia carriera inizia poi a 24 anni, dove faccio la mia prima pubblicazione professionale. Ecco, tutto ciò che viene prima lo ritengo essenziale, ma non ancora nel professionismo, ecco.
0: Ascolta, tu hai fatto due percorsi paralleli, sia il classico, diciamo così, e quello anche più legato al jazz, contemporaneamente.
1: Sì, esatto, il mio è un percorso un po' anomalo, nel senso che nasco con la chitarra classica e con gli studi della chitarra classica, che non hanno poi tanto a che vedere con la chitarra sulla spiaggia, ecco, per intenderci, non è questo. E poi mi sono molto appassionato al jazz, da prima alla chitarra jazz e poi con il basso elettrico e col contrabbasso ho voluto proprio cambiare ruolo, quindi suonare uno strumento per quanto riguarda il basso elettrico, che fa parte della stessa famiglia delle chitarre, che però ha un ruolo nella band, nel gruppo, nella piccola e grande formazione, completamente diverso. E poi più avanti sono passato al contrabbasso, sempre avendo come riferimenti i grandi contrabbassisti del jazz, e solo recentemente, ecco, dal 2017 o 2018 in poi, ho riscoperto il repertorio classico del contrabbasso. Quindi da questo punto di vista sì, è un percorso un po' anomalo, perché di solito i musicisti tendono a formarsi con delle solide basi classiche e poi a sperimentare i generi più contemporanei.
0: E questo The Fool che abbiamo ascoltato è un po' la sintesi di quello che tu pensi, no? Come contaminazione fra jazz e musica cameristica, mi si passi il termine?
1: Esatto, eh? Sì. The Fool è una composizione meravigliosa di questo grande pianista che è Aaron Parks, che ecco, non me ne vogliono altri pianisti, ma nel 2013 è stato il musicista americano che ha stravolto completamente la direzione del jazz mondiale. Ha pubblicato un album strabiliante che si chiama Invisible Cinema, e da quel momento in poi il jazz contemporaneo non è stato più lo stesso, e solamente di recente la scena ha cambiato ulteriormente direzione, e il musicista di riferimento adesso è un sassofonista sempre americano che si chiama Emmanuel Wilkins, che è detta lui un po' la linea, che è un po' rispetto al minimalismo di Aaron Parks, ecco, è una risposta molto più istintiva e molto più rabbiosa dal punto di vista del suono e della pronuncia e della dinamica. Per quanto riguarda questo brano di Aaron Parks, The Fool è contenuto in un disco di Aaron Parks strabiliante che si chiama Little Big, che ha poi costituito una trilogia. Questo fa parte del primo volume di Little Big, e ci lavoro da un po' di tempo, perché ho iniziato ad analizzarlo, a suonarlo, a produrlo con diverse soluzioni già ai tempi del mio primo percorso di tesi in conservatorio tra l'Olanda, tra Utrecht e Matera, e ho preso parte a delle produzioni dove ho suonato questo brano e sono tornato a lavorarci di recente, e con la consulenza appunto di Aaron Parks, che nel frattempo ho conosciuto e incontrato di persona, e che ho poi consultato tramite email, chiedendogli un parere un po' su ciò che avevo realizzato. Sostanzialmente quel che ho fatto è stato inserire il quartetto d'archi nel brano e scrivere delle sezioni per archi apposite, quindi dirottare un po' leggermente la direzione timbrica del brano. Per fortuna ho avuto un riscontro positivo, quindi sono stato incoraggiato da Aaron Parks stesso ad andare avanti, e ho voluto poi prendere la palla al balzo e coinvolgere dei musicisti a livello internazionale delle mie collaborazioni che avevo già in programma, per poter dare un respiro nuovo a questo brano. Ed è un brano effettivamente che ha una sua universalità, che può essere riletto in tanti modi, e io ho scelto il mio.
0: Tu fra l'altro sei stato anche a New York, o sbaglio, in questa importante esperienza statunitense, no? Vero?
1: Spesso sono negli Stati Uniti, non solo a New York, anche a Boston, che è una città che mi è cara particolarmente. Sono stato lì anche di recente, prevalentemente per delle produzioni di altro genere che non tanto hanno a che vedere con questo percorso di ricerca, ma che invece vanno più nella direzione del jazz più radicato alla tradizione. Saranno cose che poi vedranno la luce prossimamente.
0: Come secondo brano noi abbiamo pensato di anticipare, no, una prossima uscita che è con The Door, Behind the Door. È un brano, io l'ho ascoltato molto attentamente, che declina il jazz in modo un po' diverso, no? Forse con contaminazioni più legate al blues e al soul. Correggimi se sbaglio, ovviamente.
1: Esatto, è giustissimo. Si tratta di un brano che ho scritto un po' di tempo fa e che ho prodotto e registrato nel mio primo disco, che si chiama End of May, e che ho voluto di recente riadattare a un trio completamente diverso. Con due musicisti strabilianti, che sono il pianista Emanuele Filippi, straordinario talento friulano attivo sulla scena di Parigi, dove l'ho conosciuto, adesso a New York, e la batterista Martina Barakotska, un batterista strabiliante, un strabiliante artista macedone che vive a Berlino e che è spesso negli Stati Uniti, tra l'altro per varie collaborazioni e progetti di cui è protagonista. E ci tenevo ad avere entrambi con me in questo progetto, per poter dare un respiro diverso a un brano che avevo scritto per un contesto ben differente, e quindi allargare anche gli orizzonti a un genere che non sia squisitamente il jazz idiomatico, ma che allarghi gli orizzonti sia alla musica soul, all'electropop. Qualcuno ha detto electropop, ma in realtà si tratta semplicemente di un jazz con basso elettrico e Fender Rhodes, quindi sonorità completamente diversa da quella acustica in senso stretto, e un modo di intendere anche il tempo, la pulsazione, il suonare assieme completamente diverso, ma che dal mio punto di vista è un allargamento dell'orizzonte, non una divergenza verso altre sonorità.
0: Assolutamente. Io volevo chiederti anche una cosa, nel senso, dove realizzi i tuoi brani, in quale studio, e quanto conta la tua idea sul tipo di suono che poi deve uscire, no, alla fine di tutto il progetto registrato?
1: Da questo punto di vista ho fatto molte esperienze in molti studi diversi. Ce ne sono di validissimi nella mia città, che è Bari. Ce ne sono due in particolare. Il primo disco che ho realizzato in quintetto assieme al sassofonista Max Ionata è stato registrato in uno studio di Roma che si chiama Nuccia. La Nuccia SRL è anche una casa di produzione che ha poi prodotto il disco stesso. Invece il mio disco di esordio si chiama End of May, è stato interamente registrato nello studio Il Cicaleto di Arezzo, uno studio meraviglioso in un antico casolare nella campagna toscana. E il mio prossimo disco in uscita è stato realizzato a Brooklyn, New York, e queste produzioni invece sono state realizzate in parte da remoto, quindi ogni musicista ha realizzato in uno studio diverso o in una situazione di home recording, ma poi il grande lavoro di ingegneria del suono e di ripresa per quanto riguarda le linee di basso del Quartetto d'Archi, in uno studio di Bari che si chiama il Mass Studio, sotto la direzione di Massimo Stano, che è stato il producer, che il mixing producer e l'ingegnere del suono che ha curato le riprese.
0: E direi che il lavoro è stato eccellente, perché suona davvero molto bene, quindi faccio i complimenti a te, alla produzione artistica di questi tuoi brani, che è un piacere presentare qui in radio.
1: È un aspetto che curo molto, entro molto nel merito, però senza mai prevaricare il lavoro di altri. Il rapporto tra il musicista e il fonico è molto delicato, nel senso che ognuno dei due deve avere

0: Io sono stato molto fortunato da questo punto di vista, ma mi piace entrare nel merito, ma lasciare anche la libertà agli artisti con cui collaboro. E per quanto riguarda il suono, ci tengo anche a dire che collaboro anche con due ingegneri che realizzano quello che si chiama il mastering, che è l'ultima fase della produzione di un disco o di un brano. Quella più delicata e forse quella più implicita, che ha a che vedere con, ecco, per semplificare direi, con l'uniformità del suono. E per farlo mi sono rivolto a due ingegneri del suono, che sono Manuel Santo, che vive a Londra e lavora in studio di mastering di Londra, e il mio amico Dylan Green, che ha uno studio di solo mastering a San Francisco e che mi garantisce veramente una qualità del lavoro eccellente, specialmente per quanto riguarda il mastering per la produzione dei vinili, che è un aspetto che mi piace molto curare.
1: Tu quindi hai prodotto anche qualcosa per un vinile futuro, già in giro qualcosa da acquistare?
0: C'è un vinile presente, uh-huh, che è quello di End of May, e devo dire che è stato molto molto difficile tenere da parte delle copie per me, perché sono andate tutte esaurite in un tempo molto molto veloce, e questo accende un po' una lampadina su quanto il mercato discografico stia cambiando, perché se da un lato lo streaming ha tolto, ecco, quella rassicurazione che avevamo con le copie fisiche dei dischi, molta gente adesso, pur gustando il disco tranquillamente in streaming sulle piattaforme di riproduzione, vuole l'oggetto, vuole il vinile, anche pur in certi casi, per esperienza personale di amici o di altri musicisti che me ne hanno chiesto una copia, senza avere ancora un lettore vinile in grado di riprodurlo. Ecco, forse questo ci dovrebbe far riflettere un po' su un ritorno alla fisicità del mezzo, ecco,
1: assolutamente concordo con te su tutti i fronti in questo caso. Allora Mario, intanto, prima di salutarci, due riferimenti per trovarti su internet, per un po' girovagare su quello che sono le tue attività musicali, i tuoi futuri progetti e come ti muovi, insomma, nell'ambito musicale.
0: Sì, chiaramente tutti i miei spostamenti, i miei concerti sono in larga parte rendicontati, almeno quelli a mio nome, sono rendicontati sul mio sito, che è www.marioiannuzziello.com, ma chiaramente sui social media. Io uso solamente Instagram, Facebook e Threads, dove è facile trovarmi col mio nome e cognome. E sono rappresentato da una booking agency che ha sede a Zurigo, si chiama Mila Art Agency. Il mio precedente lavoro, End of May, per chi fosse curioso, è acquistabile su tutte le piattaforme e ascoltabile su tutte le piattaforme di streaming, e in particolare sul sito della casa discografica che l'ha prodotto, che è Working Label, con sede a Lecce.
1: Perfetto, perfetto. Allora, intanto ti facciamo i migliori auguri per la tua carriera discografica, la tua carriera artistica, sempre più di grandi soddisfazioni. È una promessa che torni magari qui su Just Train alla prossima occasione, va bene, in radio.
0: Grazie mille, mi farebbe veramente tanto piacere, e complimenti per quello che fate, per la diffusione della musica e della cultura. È una cosa di cui non solo il pubblico ma anche gli artisti hanno un grande bisogno.
1: Grazie mille Mario, ciao e a presto. Grazie.
0: A prestissimo, ciao.
1: Salutiamo il bassista jazz Mario Iannuzziello, presentiamo questo suo secondo ascolto con The Door Behind the Door.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.

la notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive, con un semplicissimo

marina in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso.

per chissà quale avvenire, il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

tvoj si dud i medzveđ vostri arrivederci. Mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca.

ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone.

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva.

il passato dichiara di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promessa.

dimostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.